0: Io
1: non me la puoi portare.
0: Viva la
1: bevanda gusta di te.
0: Io
1: in tutte le piazze di Scampia. Io bevanda gusto di te. Bevanda gusto di Io bevanda gusto di Sax. Bevanda gusto di Sax. Bevanda gusto di te. Bevanda gusto di Io bevanda gusto di te.